Jove, astra lacaiannea, ce va fi stare? Nucca coita crista, nienta, colma sotte sotit, potas la gamo meo, cot loca razbirraio, a razbero, razbero, col gelata da pietri da fogit.

0: lascio scamos al cielo e al cristiano c'è certa
1: sa quella gatta sogna data voi.